chiacchiere solo tu. Ami silenzio, sami ingratitù. Ami stressione, sami malumor. Yes, amor. Ami al tiempo che passe buscando te. A las virtudes che sempre insegné. A los defectos che oculté.